na etamboli na elobeli. Amen. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Acha mon photo.